0: sì, buon anno, si venga Mangorosana alle 4:38 na.
1: Mosta kamu tenan? Arep tiga do Japon.